tra queste contadine, cameriere cittadine, contesse e baronesse, marchesani, principesse e vandonne, d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamania 230.

1003 ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse

io mi vanto possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifolcaccio vil sia strapazzato.